0: al Cannoli, Cannoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cannoli, Cannoli, restaurante italiano, Cannoli, Cannoli. Qué bueno, Cannoli, Cannoli, Cannoli. En Santa María, Cannoli.
2: Cannoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cannoli, Cannoli, restaurante Cannoli.
1: Qué bueno, Cannoli, Cannoli, Cannoli, Cannoli, Cannoli.
0: Italiano, italiano, italiano.